0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa, culla de sec.
1: E un verdetto spiedato che è stato reso irisera ad agorte assisede, che si per un doppio assassino di Bastia Poreta in due Christophe Guazzelli è stato condannato a abrigio a perpetuità, assortita di 21 anni di sicurezza. Usovradello Richard Guazzelli è stato condannato a 25 anni di reclusione criminale, a 16 anni di sicurezza e Christophe Andriani a 23 anni di brigio e 3 anni di periodo di sicurezza. Come in un primo processo sono condanne pisive che sono state pronunciate all'incontro di prevenuti, l'avvocato di Fratelli Guazzelli denuncia un verdetto politico e annuncia che lo si provvede in Cassazione come le sarà o caso per numerosi altri accusati.
2: Una petizione aperta contro la riapertura di stabilimenti di Ugo Pio Moretti.
1: Secondo i suoi avvocati, gli sposi Jessica e Jacques Moretti, proprietari di un stabilimento, la Constellation in Svizzera, in due un incendio ha provocato la morte di 41 giovani a notte di Gabuano, hanno iniziato una immersa per poi riaprire due di suoi stabilimenti, una maniera di evitare bancarotta e fa benefici al profitto di vittime. Una petizione è stata aperta in opposizione a suo progetto che riunisce di già 28.000 signature.
2: Affare di trasporto armi illegale, Jean-Louis Tormène assolto in appello.
1: A corte appello di Wasti ha annullato il giudicamento pronunciato in prima bregura dal tribunale correzionale d'Ajaccio per l'anziano militare Jean-Louis Tormène, che era stato condannato in tiui di gennaio scorso a 2 anni di prigio con mantenimento in detenzione per trasporto armi senza motivo legittimo.
2: Progetto d'assassinio in Piaggia Orientale e requisizione.
1: Sette persone compariscono questa settimana al Tribunale di Marsiglia, sono sospettate di un progetto d'assassinio di Jean-François Servetto per Piau Controllo di un territorio di Abbiate Orientale. Il procuratore ha richiesto, fra altro, condanne sino a 14 anni di prigio e un mandato d'arresto contro Carl-Andrea Sisti, 13 anni contro Pierre-François Stary, 4 anni contro Julien Napoleoni, con mantenimento in prigio.
2: Quattro persone condannate per traffico di droga.
1: Quattro persone sono state condannate ieri dal Tribunale Correzionale d'Ajaccio dopo lo smantellamento di maggio scorso di una rete di traffico di droga stabilita tra Sarola Carcopino e Ajaccio. Condanne sino a 5 anni di prigio sono state pronunciate, sono puntate di traffico di droga, assoggio di malfattori, detenzione e acquisto illegittimi d'armi.
2: Un accidente strade in Montigelo.
1: Ieri sera verso 6 ore e mezzo un accidente strade a causa di un antagomune di Montigelo, fanno 5 vittime da 14 a 57 anni che sono state trasportate al centro ospedaliero di Calvi in urgenza relativa. 4 veicoli sono stati impiegati in accidente, un quad, un minivan, una vettura e una vettura senza permesso, necessitando l'intervenzione di portanti mezzi di soccorso.
2: Aggressione in Ajaccio, o sospetto giugato o tre da osto.
1: Piazzato in guardia custodia, Hicham Fares, 33 anni, che contesta l'aggressione di due eone, 25 di giugno scorso, in Ajaccio, fra ele una eona di 90 anni, sarà giudicato 3 d'agosto prossimo davanti al Tribunale Correzionale d'Ajaccio, in aspettando il suo processo è stato incarcerato.
2: A Gorsiga Zubrana, in vigilanza Secina.
1: Uccismonte piazzato in vigilanza Secina, una decisione di abbreviata Véronique de Presse-Boudier ha assortito ad una dunida nante risorse in acqua. Si l'inguerno scorso ha permesso un bellissimo ampime di madrali, a risorsa poi riava a velta in Iorna Bene, cusse puga di Suleoni una terra di già più secca che media stagionesca, si l'ora un neanco ai restrizioni ricomandato da dupra l'acqua con gran prudenza.
2: E ma parla di l'attualità sportiva con Juan Guevara che chieda USB.
1: Il difensore centrale colombiano di 25 anni si è ingaggiato al Club León, squadra messicana, era diventato un puntello di difesa di Sporting in solo due stagioni e 45 scontri con la maglietta turchina.
2: Un rinnovo per Sporting.
1: Claude Ferrandi, presidente di Sporting Club di Wasti, ha piado a Barola ieri per Buga, il passaggio riesciuto davanti a DNCG. Sia massa salariale della squadra è stata divisa da per 4, e spese i scopi di urgenza informazione sono firmati gli stessi con una squadra capescopo di ridro all'alto livello con Fondazione Zoe.
2: L'Open d'Ajaccio by Vito Instra a Peguerti Vinale.
1: Iguerti di Vinale di l'Open d'Ajaccio by Vito si giocheranno o di Benjamin Pietri che sarà al posto a Mathis Robichon, Luc Fomba affronterà Sergio Calejon, Dan Hadid scontrerà Robin Catri, infine Laurent Locoli scontrerà Paul Inchop che ha eliminato Hugo Grenier, Cabuzeri è numero 1 di torneo e Duyegen 20 uiesimo di Gaore Mondiale. E coupe l'attualità e compiamo a Waku Udempo chi di assoliato.
2: Udempo è assoliato anche se qualche nulo resiste in montagna, soprattutto non dai rilievi bubontinchi. Soffia un vento di nord-est, muerado a assai forte a colpi, verso e coste valanine e non ta sude a uso d'est di Agursiga. Ed imperature massimale vanno da 29 a 33 rai non ta ulidurale, 27 a 38 rai all'interiore e tra 25 e 28 rai in i paesi di montagna. Autore mezzo stamano in Cervioni, ad imperatura era i 27 rai, a pressione atmosferica di 1019 millibari e un percentuale umida di 65, in città di Oastiglia, a pressione atmosferica era di 1020 millibari, un percentuale umida di 66 e ad imperatura di 27 rai. In Calvi, una temperatura di 28, una pressione atmosferica di 1014 millibari e 63% umida. Infine, in Ajaccio, strada di Sanguinarie, una temperatura di 38 rai, 53% umida e una pressione atmosferica di 1013 millibari.

con amore, come ne cada insieme un balleremo più. Voglio annegare in fondo di questo licore, un sogno ardente che ha fatto gioventù.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore è sa più d'un gannà.

dovesse spadriare. Antone se ne è morto e poi a scuola la nucchiosa non c'era che tre zitti.

0: Radio Galvici d'Adil, Diaouno.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Citadel.
2: E più belle canzoni di un mondo sono in Radio Galvi Citadel 91.7.
3: Domani partirò per una terra a me lontana.

poter sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.